0: Frane Dalia, takati litrici, Frane Dalia, takati litrici, calo tuo padre,
1: chita la mamma. 3, 8, 5, les cons.